restaurados dal volumen un taxis in alleluia, alleluia, alleluia. E te chiruvini sti posti con isodes, che ti suo più odriato, dei segni, non tu sarudes.